seul coi vivi, neppure per te a torto lo gonfiar le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amor male calunno.

0: sfoggia magniloquenza intera.
1: Diceste che li alloggia dove?
2: Alla giardiniera.

0: sola.
1: Siamo d'accordo.
2: L'arcano custode il re.
0: Sono sordo e muto.
1: Siamo d'accordo tutti.
0: Sì.
1: Va la mano.

voi siete un gentiluomo, rode, arguto, facondo. Voi siete un uomo.

ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria, pur senza me costor con tanta aporia non avrebbero un picciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaldare